0: Alberto.
1: Rúa.
0: 1, 2, 3, arrua. Toca, toca. Vamos tocar. Ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali,